0: Esatto.
1: Vuoi fare sempre la guardia.
0: Hai un mercato, mi hai detto,
1: right? Esatto.
0: Esatto. Esatto. Esatto. Esatto.
1: Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto. Esatto